Ne parlare più, non c'è per niente bene, ne parlare più, non c'è per niente bene. Ne parlare più, non c'è per niente bene, dai monete guidan, e ne non c'è manca. Poi in ta pichon, mon ecce rude nias, poi in ta pichon, mon ecce rude nias. Poi in ta pichon, mon ecce rude nias, un artille yuang, un ondo yur gortas. Salut à lui, pichon, à tout compagnonné. Salut à lui, pichon, à tout compagnonné. Salut à lui, pichon, à tout compagnonné. Mane pêche malice, d'aïte rive tourère.